E allora fit mena schiuma e Candice ho chiesto dove va Laila nella Spagna Jürgen anche la danza smelly mi sa nix den come fra Jürgen.